ay, engabe funi solo, zavele zamkati solo, ay, bengplume na izolo, engjela ngendaba zayizolo, ay, engabe funi solo, zavele zamkati.

mape funi solo. Zafele zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Beng chela ngeinda baza izolo. Ay, beng mape funi solo. Zafele zamkati solo.